0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Chi erano gli Smile? Gli Smile erano una rock band londinese di fine anni 60. I membri principali erano Brian May alla chitarra, Roger Taylor alla batteria, Tim Staffel al basso, ma dopo l'uscita di Staffel entrò Freddie Mercury e Joe Deacon. Ora, Brian May ha riportato alla luce una delle gemme nascoste nell'archivio dei Queen. Lo aveva promesso e lo ha fatto. In occasione del suo speciale radiofonico per Planet Rock, il 78enne chitarrista ha fatto ascoltare per la prima volta l'inedito Not For Sale Poor Al Bear. May ha raccontato che la registrazione è datata 1974, anno in cui i Queen lavorarono prima a Queen 2 e poi a Sheer Ear Attack. È una canzone che risale a molto tempo fa, ma che io sappia nessuno ha mai sentito questa versione, ha detto lo storico braccio destro di Freddie Mercury, prima di aggiungere che Not For Sale Poor Al Bear farà parte di una ristampa dei Queen 2, attesa sugli scaffali nei negozi di musica per il 2026. Not For Sale Poor Al Bear venne originariamente registrata durante le sessioni di registrazione per Queen 2, ma non entrò nella tracklist finale. Una versione bootleg del brano era già circolata dalla band pre-Queen di Brian May, gli Smile. Queen 2, pubblicato originariamente l'8 marzo 1974, è considerata una pietra miliare della discografia della band capitanata da Freddie Mercury. Al momento del suo inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame, è stato definito un pilastro della storia della musica. Potreste aver sentito una versione bootleg di questo brano degli Smile. È una canzone che risale a molto tempo fa, ma per quanto ne so, nessuno ha mai sentito questa versione, che è ancora in fase di lavorazione e apparirà nella prossima riedizione dell'album Queen 2 il prossimo anno. Ma la inserisco di nascosto perché sono semplicemente affascinato dal sapere cosa ne pensano le persone. È una canzone molto molto antica, chiamata Polar Bear, ed è il mio addio al Natale. Vi auguro di trascorrere dei momenti meravigliosi, di godervi il cibo, la vostra agilità, i vostri amici e la vostra famiglia, e di avere un fantastico anno nuovo. Dio vi benedica.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: We play the best classics, more than you can imagine.

conosciuta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così.

mai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.

poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara! E pensare che...

È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la Giornata Internazionale dell'Accesso Universale all'Informazione e la Giornata Mondiale della Rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003 un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Bruno Rissas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

But I wanna know for sure.

Li terra ti farà.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di

Roma Roberto Gualtieri una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.

hanno tradito. Continuava innervosito, quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse, rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco di Chiara Poggi.
1: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. Ai colonnelli Usame Elmi e Atar Kamel Mohamedi Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni, mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
2: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
1: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
2: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati, e in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
1: Il calcio: si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine

0: di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in gol con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Yılmaz, ma Pio rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sono le 9:05.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
1: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La Procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
1: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora lo locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
2: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
1: Il calcio è tutta un'altra Italia, Bursa, con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: dietro le storie della musica.
1: Questa di cui parliamo oggi è un evento stratosferico. Se non avete il DVD, il mio consiglio è procuratevelo, e anche alla svelta. E tutto si svolge a New York il 16 ottobre del 1992, al Madison Square Garden per esattezza. La Columbia Records, leggendaria etichetta acquisita da tempo dal colosso multinazionale Sony, sta festeggiando il 30° anniversario di carriera discografica di uno dei suoi artisti più importanti e fedeli, Bob Dylan. Nel 62, infatti, proprio la Columbia, diretta dal leggendario producer John Hammond, pubblica l'album d'esordio dell'allora 21enne cantautore di Duluth, Minnesota. Stasera, insieme a Dylan, sul palco del Madison Square Garden salgono artisti che hanno portato al successo le sue canzoni, come Stevie Wonder e suoi amici dai tempi dei Greenwich Village, o come Richie Evans o i Clancy Brothers, i fidi collaboratori quali Band e Al Cooper, compagni di tante avventure, e poi Johnny Cash, Tom Petty, Roger McGinn, George Harrison, Eric Clapton, rockstar che da sempre ne ammirano l'incommensurabile talento. E poi Lou Reed, Willie Nelson, Eddie Vedder, Tracy Chapman, John Mellencamp. L'evento è ripreso in diretta da centinaia di televisioni e viene registrato in un triplo CD. Kris Kristofferson è il presentatore ufficiale e proprio lui riesce prima a placare l'ira e poi a consolare il pianto di Sinéad O'Connor, che, salita sul palco per tributare il suo omaggio a Bob Dylan, viene accolta da bordate di fischi perché una settimana prima, in diretta televisiva, come ricorderete, aveva stracciato la foto di Papa Wojtyła. Una fantastica house band composta dal nucleo originale Booker T and the McGee's, diretta da Gene Smith, e la band leader di Saturday Night Live, della live band di Dylan dall'86 al 90, accompagna la maggior parte degli artisti. Nella parte finale dello show festeggiato sale sul palco attaccando una chitarra acustica e voce una delle canzoni contenute nel suo album di debutto, quello Song to Woody, dedicata al suo idolo Woody Guthrie. Poi si unisce ad alcuni amici per dar vita a brani epocali come Knocking on Heaven's Door o My Backstage. Quest'ultima vede al fianco di Dylan, Tom Petty, Roger McGinn, Neil Young, Eric Clapton e George Harrison.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai! A settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: We play the best classics. More than you can imagine.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione dove, nei giorni precedenti al Natale scorso, Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
3: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e reati contestati. Su richiesta del PM Harry John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
2: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta, nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio, e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
3: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
2: Alla fine la spunta il centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato dalla coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02% di preferenze.
3: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della gironi a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa a 2 minuti dal 90. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia, che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: I grandi successi non finiscono mai.

È martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio, a tre settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita, Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
1: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
2: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione e indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo il VONA emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Rossa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
2: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
1: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
3: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando, credo che sia importante. Adesso bisogna continuare. Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: We play the best classics, more than you can imagine.
16: Ooh.

Nato a Chicago nel giugno del 42, Curtis Mayfield fu la forza creativa alle spalle degli Impressions. Quando se ne andò per lavorare da solo nel 1970, aveva già una sua etichetta discografica, la Curtom, una nuova prospera etichetta, e aveva già cominciato ad allargare i suoi orizzonti nel campo della composizione e della produzione. Ma non si sarebbe certo aspettato che la sua carriera solista prendesse il volo nel modo che ha fatto. Il suo primo album, da solo, Curtis, fu uno dei più grandi successi del 1970, dandogli con Move On Up il suo unico pezzo in classifica in Inghilterra nell'agosto del 1971. I suoi due album successivi, doppio Curtis Live e Roots, aiutarono a consolidare la sua reputazione. Il suo modo di cantare era soffice ma deciso, le sue canzoni spesso superbe, le sue capacità di produrre impeccabili. Era la persona perfetta per realizzare la colonna sonora di Superfly, e facendolo non solo ebbe il disco meglio venduto, ma assicurò al film una lunga vita. Superfly era concepito in modo superbo, funzionava sia come colonna sonora per i film, sia come album a sé stante, il meglio del soul orchestrale mai realizzato. Fu disco di platino nel 1972, uno degli album più venduti di quell'anno.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Divita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10.45 e con loro è salito in auto anche Gianni Divita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
1: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
0: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
1: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano, con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
0: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
1: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi è più Esposito e il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
2: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo, ed è stato quello che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco,

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio. Now.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
1: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
2: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
1: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
2: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
1: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Mind dietro le storie della musica.
1: Il 1980 fu un anno brutto per il rock, non solo per l'assurdo omicidio di John Lennon, avvenuto l'8 dicembre di fronte al satanico Dakota Building, location di Rosemary Baby. Uno dopo l'altro perdono la vita Nathaniel Buster Wilson, voce dei Fabulous Coasters, e Tommy Caldwell, bassista e fondatore dei Marshall Tucker Band, Darby Cash dei James e Ian Curtis dei Joy Division. Per finire, il leggendario songwriter Tim Hardin. Ma sono le tragiche fini di altre due rockstar a perforare il cuore dei fan di hard ed heavy metal. Il 19 febbraio del 1980, sul sedile di una Renault 5 parcheggiata in una strada di Londra, viene trovato il corpo senza vita di Bon Scott, 33 anni, cantante degli AC/DC. Ehi, Satana, pago i miei debiti suonando in un gruppo rock, cantava sull'autostrada per l'inferno. Chi lo conosce non si stupisce che sia morto, giovane soprattutto. Si stupisce che sia vissuto tanto a lungo. Qualche mese più tardi, il 25 settembre 1980, nella casa di Jimmy Page a Clewer, in Inghilterra, l'assistente Benji Lefebvre va a svegliare il batterista John Bonham. L'ha soprannominato The Best, la bestia, per i comportamenti animaleschi e perennemente sopra le righe. Lo trova ancora a letto, ha un colorito però bluastro, non risponde, non ha polso, è morto a soli 32 anni. E se gli AC/DC sostituiscono Scott con Brian Johnson, raggiungendo l'Olimpo del rock, gli Zeppelin di fatto decidono di chiudere qui. Nessuno, nemmeno il figlio Jason, può sostituire il padre, e non può esistere una band chiamata Led Zeppelin senza John Bonham, cosa che poi verrà smentita negli anni a venire.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 13:59.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
1: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
2: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura,

0: ovviamente deludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
1: E intanto dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
0: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: meteo.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Disco Party, the story of disco.

0: disco party.
1: Hey, man, what happened?

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
1: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
2: Difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui tre furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
2: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
1: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la

0: Piena fiducia in Fred Vasseur e nel suo team.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Disco Party. Of real disco.

disco party. Back in the groove.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
1: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025, nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
1: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni,

0: stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
1: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro, ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Ci siamo, arriviamo anche oggi puntualissimi in questa trasmissione, amici, martedì come promesso. Rieccoci, Maurizio Rossi con voi, Radio Web, il nostro magazine di tecnologia quotidiano. Si parla di tante novità e anche, devo dire, ci sono molte cose quest'oggi da segnalare, anche perché stanno cambiando, diciamo, un po' sul piano legislativo. L'intelligenza artificiale, si stanno introducendo anche delle modifiche, dei decreti molto importanti, quindi ce ne occuperemo. State con noi.

Entriamo subito nei nostri argomenti, amici, e andiamo in California quest'oggi, anche perché l'intelligenza artificiale comincia a far paura. Commentando un post delirante di Donald Trump, il governatore della California, Gavin Newsom, avrebbe annunciato la firma di un ordine esecutivo che accelera l'implementazione di nuove forme di supervisione da parte di terzi sui rischi per la sicurezza e l'incolumità legati ai sistemi di intelligenza artificiale, come suggerito da Dario Amodei, Sam Altman e Satya Nadella. Viene inoltre proposto anche lo sviluppo di un cosiddetto kill switch per disattivare i modelli in caso di pericolo. Perché potrebbe esserci in futuro, come abbiamo visto, questa intelligenza artificiale che sfugge dalle sandbox per mezzo degli agenti. Il governatore della California ha già firmato quindi la legge che stabilisce un quadro, diciamo così, di riferimento, in questo caso per organizzazioni indipendenti in grado di poter valutare i sistemi di intelligenza artificiale sotto il profilo della sicurezza e del rischio, ed una legge che istituisce un registro statale per i revisori dell'intelligenza artificiale incaricati di valutare la conformità dei sistemi alla normativa dello Stato, definendo standard di indipendenza, quindi trasparenza e integrità per queste figure.

Beh, considerati, come vi dicevo, i recenti incidenti, il suggerimento di rallentare lo sviluppo da parte di alcune aziende e l'inerzia del governo federale, il governatore ha firmato quindi l'ordine esecutivo per chiedere al Government Operation Agency di accelerare l'implementazione di queste leggi e creare un gruppo di esperti di fama mondiale che entro 2 mesi dovranno fornire quindi delle proposte per poter migliorare le normative in materia di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Attenzione che la situazione potrebbe scapparci, come si dice, potrebbe scapparci di mano.

Noi vogliamo ancora continuare in questa puntata di Radio Web. Si parla di Amazon perché avrebbe di fatto bloccato un agente di Meta, annunciato questo all'inizio del mese, esattamente Muse, che non può più effettuare degli acquisti sulla piattaforma di e-commerce in quanto sarebbe una violazione dei termini d'uso del servizio. Si tratta dello stesso ban imposto a Perplexity, che secondo la sentenza di appello non è responsabile dell'uso di Comet. Nel comunicato di Meta che annuncia Muse ci sono degli esempi di utilizzo, uno di essi che mostra all'agente l'intelligenza artificiale durante l'acquisto di un passeggino. Muse che elenca una serie di opzioni e dopo la scelta dell'utente aggiunge il passeggino al carrello della spesa online, come diciamo così potremmo fare anche noi magari. L'app Muse per iOS è diventata la più popolare negli Stati Uniti, superando di fatto ChatGPT. Ecco, ci sono anche per la versione di Android e Mac. Usando Muse per gli acquisti su Amazon, alcuni utenti hanno visto il messaggio: l'accesso continuato da parte di un agente di intelligenza artificiale non autorizzato viola le condizioni di uso accettate dai nostri clienti. Sembra quindi un avviso minaccioso che potrebbe eventualmente portare anche al ban dell'account. Un portavoce di Amazon ha dichiarato: riteniamo piuttosto evidente che le applicazioni di terze parti, le quali si propongono di effettuare acquisti per conto dei clienti presso altre aziende, debbano operare in modo trasparente e rispettare le decisioni dei fornitori dei servizi. Quindi l'azienda afferma che Meta non ha comunicato l'uso di Muse. Inoltre l'agente di intelligenza artificiale non si identifica quando accede agli account, alla cronologia degli ordini e alle credenziali. Questo rappresenta un grave problema di sicurezza. Meta quindi ha specificato che Muse chiede conferma prima di effettuare un acquisto e non può vedere password o metodi di pagamento. Ma sarà proprio così. Comunque è inquietante veramente delegare, diciamo così, ad un agente la nostra spesa, perché poi chissà, magari se lo vediamo così presentarci un conto di svariati mila euro che magari così di testa sua ha deciso di acquistare chissà cosa, poi vanno a spiegare ad Amazon che non l'abbiamo ordinata noi.

Grande musica quest'oggi ad accompagnarci all'interno di questa playlist. Noi adesso, amici, continuiamo perché l'ennesima di Trump, sì, che conferma che non ha nessuna intenzione di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale tramite l'intervento legislativo, perché il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la prossima creazione addirittura di una AI Force per fare l'esatto contrario. Ha inoltre ribadito che non c'è nessun pericolo per l'umanità e che il nome Intelligence Artificial non è corretto e quindi dice si deve cambiare. Diversi CEO di aziende, tra cui Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Satya Nadella della Microsoft, hanno suggerito di rallentare lo sviluppo dei modelli finché non verranno risolti i problemi di sicurezza, ed in particolare, insomma, il cosiddetto disallineamento, cioè quando un modello o un agente segue delle azioni diverse da quelle fornite e autorizzate. Donald Trump quindi ha dichiarato anche che un eventuale intervento legislativo sarebbe come fare un regalo alla Cina, che invece, potremmo dire, su questo argomento sta veramente correndo già a tre velocità. Beh, forse in questo caso una volta tanto ha ragione.

Ebbene sì amici, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, siamo in vena quest'oggi di segnalare dei prodotti nuovi e c'è Apple già pronta. Insomma, non vuole rimanere indietro e anche lei vuole lanciare il suo display. Si chiama Home Hub, nome ipotetico, attenzione perché stanno circolando delle indiscrezioni sul primo smart display e secondo Mark Gurman, lui che è il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato sui prodotti della mela morsicata, dice che sarà annunciato entro il mese di ottobre. L'azienda di Cupertino entrerà quindi nel mercato attualmente dominato da Amazon con i suoi Echo Show. Ovviamente ci sarà a bordo Siri, la nuova versione dell'assistente digitale disponibile con i recenti iPhone, e proprio se ben ricordate all'inizio di settembre John Ternus aveva già descritto un hub per l'intelligenza artificiale con delle caratteristiche hardware e software avanzate. Sembrava quindi che il lancio di questo dispositivo fosse imminente, però attenzione perché il CEO di Apple si riferiva al nuovo iPhone. In realtà già sotto sotto questo progetto era bel che pronto, diciamo, e vedrà la luce, come vi dicevo, già nel mese di ottobre. Quindi ecco, staremo a vedere questo display, ma dovrebbe essere anche abbastanza carino. Non prendetelo, come dicevo, subito alla lettera, perché non si chiamerà probabilmente Home Hub, avrà un nome tutto suo, un nome specifico.

0: Beh, c'è da dire che anche oggi il tempo a disposizione, amici, è letteralmente volato in questa trasmissione. Siamo giunti al termine con Radio Web ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora grazie per averci seguito. Noi ritorneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora. State con noi. Studio Radio
1: Weekend Mix, ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air.
2: Take a walk on the wild side. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. She plucked her eyebrows on the way, shaved the legs, and then he was a she, and she says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, honey, take a walk on the wild side."

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Le difese dei tre 007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
2: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
1: 30 anni di carcere è quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
2: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
1: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Quanta verità c'è nella narrazione che le canzoni più belle nascono dai dolori più grandi. Questa in particolare, Chris Martin, leader del gruppo Coldplay, la scriverà per il suo amore in quel momento, l'attrice simbolo degli anni 90, Gwyneth Paltrow, che ha appena perso il padre. Lui vorrebbe in qualche modo aiutarla ad attutire il dolore di quel momento così difficile, ma davanti a quel tragico evento si sente così impotente. Cosicché, immerso nel silenzio della loro casa vuota, Chris si siede al vecchio organo del signor Paltrow, raccoglie i pensieri di dolore della sua amata e comincia a suonare. È così che nasce Fix You, una ballad talmente struggente, fragile, da sembrare fatta di cristallo, ma allo stesso tempo così potente da diventare una delle canzoni più suonate ai funerali nel Regno Unito. Eppure, all'inizio i Coldplay non volevano neppure pubblicarla. Troppo lenta, troppo banale, troppo semplice, troppo diversa. Ma poi avviene qualcosa di poetico. La suonano la prima volta durante un soundcheck a Chicago e la crew si ferma in silenzio ad ascoltarla. Alla fine del brano i tecnici, i fonici, i macchinisti hanno tutti gli occhi lucidi e fanno partire un applauso spontaneo. Ed è lì che la band capisce di avere in mano qualcosa di molto potente, di molto speciale. Per registrare quindi Fix You usano un antico harmonium degli anni 30, poi ricostruiscono un crescendo con i layer di chitarre liquide lavorate con maestria e ausilio di delay analogici, batterie elettroniche e una stratificazione orchestrale che cresce fino all'esplosione finale. Il risultato è una promessa che dice: io sarò lì accanto a te quando cadrai a pezzi e mi prenderò cura delle tue ferite.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagini.
1: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
2: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
1: Botta risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
2: Lo Stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
1: Calciomercato, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
2: Ed è tutto, a più tardi.

martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio, a tre settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
1: Perquisizione a Pietracatella, nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, e quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
1: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
2: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
1: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002, e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
2: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.

0: spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We

0: Right.
1: Come on, I only get two notes in this song.
2: Esistono canzoni che attraversano il tempo senza perdere un grammo della loro forza. Brani che non appartengono più soltanto ai loro autori, ma diventano parte della vita di milioni di persone. Let It Be è una di queste. È stata cantata nei momenti di gioia, nei momenti di dolore, nei funerali, nei matrimoni, nelle notti di solitudine e nei giorni in cui sembrava impossibile trovare una risposta. Eppure, dentro quella che molti considerano una delle canzoni pop più perfette mai scritte, qualcuno sostiene che ci sia un'imperfezione. Ma forse è proprio questo il suo segreto. Ebbene, la storia comincia nel 1968. I Beatles stanno vivendo il periodo più difficile della loro carriera. Le tensioni interne sono sempre più forti. Il gruppo che ha cambiato la storia della musica sta letteralmente andando in pezzi. Paul McCartney sente che qualcosa si sta rompendo, non solo nella band, ma anche dentro di sé. E una notte fa un sogno. Davanti a lui compare sua madre, Mary. È morta quando Paul aveva appena 14 anni. Un dolore che non lo ha mai davvero abbandonato. Nel sogno però Mary non gli dà spiegazioni, non cerca di risolvere i suoi problemi. Gli dice soltanto quattro parole. Let it be. Lascia che sia. Accetta quello che non puoi controllare.
3: Ho fatto un sogno. Era un periodo in cui probabilmente stavo esagerando con tutto. Bevevamo, facevamo tardi la notte, conducevamo una vita piuttosto folle. Ero molto stanco e andai a dormire. Nel sogno apparve mia madre, che era morta circa 10 anni prima. Vederla fu una sensazione meravigliosa, perché in quel momento era davvero lì con me. Sembrava capire che ero molto stressato e mi disse: «Non preoccuparti, andrà tutto bene. Lascia che le cose seguano il loro corso». Mi svegliai con una sensazione di grande serenità. Continuavo a ripensare a quelle parole. Let it be. Pensai che fosse un titolo perfetto per una canzone. Così mi sedetti al pianoforte e la scrissi. Una curiosità importante. L'espressione let it be non significa semplicemente lascia perdere. Nel contesto della canzone è più vicina a lascia che le cose seguano il loro corso. Accetta ciò che non puoi controllare. Andrà tutto bene.
2: Quando Paul si sveglia, corre al pianoforte e inizia a scrivere quella che diventerà una delle canzoni più amate della storia. Molti, ascoltando il vero verso Mother Mary Comes to Me, hanno pensato a un riferimento religioso. In realtà, almeno secondo Paul McCartney, quella Mother Mary è proprio sua madre. Una madre che anche solo in sogno riesce ancora a consolare il figlio. La struttura del brano sembra di una semplicità disarmante, un giro armonico che chiunque abbia mai preso in mano una chitarra conosce quasi a memoria. Un Do maggiore, un Sol maggiore, un La minore e un Fa maggiore. È uno dei giri più celebri della musica moderna. Scorre naturale, rassicurante, quasi inevitabile. Poi però arriva un momento particolare, un dettaglio minuscolo, sì, talmente piccolo che milioni di persone non lo hanno mai notato, ma alcuni musicisti come me sì. Verso la parte finale del brano, mentre Paul continua a cantare, il pianoforte sembra appoggiarsi per un attimo a un accordo diverso da quello che ci si aspetterebbe. C'è chi lo descrive come un si diminuito con il basso in là. Un passaggio fugace, un'ombra, un istante di esitazione. Subito dopo tutto torna perfettamente al suo posto. Eppure è stato davvero un errore? Oppure è stata una scelta musicale? Su questo si discute ancora oggi. Non esiste una conferma definitiva da parte di McCartney, e forse non l'avremo mai, ma in fondo è proprio questo il bello, perché anche se fosse stato uno sbaglio, nessuno ha sentito il bisogno di cancellarlo. Nessuno ha detto: «Ok ragazzi, fermi, rifacciamo tutto». Quel piccolo momento è rimasto lì, immobile, come una fotografia. Ed è curioso pensare che quella lieve incertezza arrivi proprio mentre la canzone parla di accettazione, di fiducia, di pace. Come se anche la musica per un istante respirasse. Come se ricordasse che dietro un pianoforte non c'è una macchina, c'è un essere umano. Viviamo infatti oggi in un'epoca in cui tutto deve essere perfetto. Le fotografie vengono ritoccate, le voci corrette, le emozioni filtrate, perfino gli errori vengono eliminati con un click. Eppure quando ascoltiamo i grandi dischi del passato spesso ci innamoriamo proprio di ciò che oggi qualcuno eliminerebbe. Una nota leggermente fuori posto, un respiro, il rumore delle dita sulle corde, un sorriso trattenuto. Sono dettagli che raccontano però la presenza di una persona vera. Ed è forse questo che rende Let It Be così potente ancora oggi, non perché sia perfetta, ma perché sembra vera. C'è una frase attribuita a Soshiro Honda che dice: l'uomo non è interessante senza qualche imperfezione. E quindi forse vale la pena per la musica e sicuramente vale per la vita. Passiamo troppo tempo a cercare di correggere ciò che siamo, a nascondere le nostre fragilità, a convincerci che un errore ci renda meno degni di essere amati. Ma se una delle canzoni più amate della storia continua ad emozionarci dopo oltre 50 anni, forse perché non cerca di essere impeccabile, cerca soltanto di essere sincera. Ed è una differenza enorme. Ogni volta quindi che riascolterete le DB, forse arriverete anche voi a quel piccolo passaggio, forse lo sentirete, forse no. In fondo non importa, perché il vero messaggio della canzone non sta in un accordo, sta in quelle quattro parole che una madre sussurra al figlio nel momento più difficile. Lascia che sia, accetta ciò che non puoi cambiare, continua a camminare e ricorda che nella musica come nella vita non sono le imperfezioni a renderci indimenticabili, sono le nostre imperfezioni, quelle che raccontano chi siamo davvero.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 19:59.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio. Original Classics.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

spero che riconosciate questa inconfondibile sigla che preannuncia e annuncia una nuova puntata di Tracce. Questo è il nome del mio programma, io sono Ugo Buizza, con voi tutte le settimane per 2 ore e 120 minuti da passare insieme, con la mia voglia e la gioia sempre di condividere la musica, la buona musica, senza nessuna etichetta e al di là di tutto, novità, cose dal passato, insomma c'è un po' di tutto. Spero che comunque le mie scelte vi piacciono, potete trovarmi sui social per criticare, consigliare e semplicemente parlare con me. Detto ciò, direi che le scelte di oggi sono veramente molte e quindi bando alle ciance, direi di cominciare subito con un album del passato, un album importante del 1979, la band erano i Clash, adorabili, con London Calling, e questa è una canzone che parla di solitudine, di alienazione, di essere perduti in un supermercato. Lost in the Supermarket, la band sono i Clash.

beh, che band, ragazzi. Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon, Topper Hedon, e insomma i Clash, erano tanta roba, davvero tanta roba, e mancano questi suoni, mancano questa voglia anche di parlare di attualità, di denuncia, eccetera eccetera. Non era solo una band, non era assolutamente commerciale, era molto di più. E da Clash, con questa Lost in the Supermarket, con cui ho iniziato il programma di oggi, proseguiamo invece con un'altra artista che purtroppo non c'è più. Nel 2004 esordiva con un album che si chiamava Frank, lei è Amy Winehouse. Vi faccio ascoltare questa In My Bed, che era il primo singolo poi pubblicato da Amy Winehouse nel 2004, e questa è dal vivo alla BBC.

questa la musica senza tempo, che non può essere, non può essere così facilmente collocata in una, in un ben preciso periodo, perché è musica davvero al di sopra. Questa era Amy Winehouse dal vivo alla BBC con questa bellissima In My Bed. Allora rimaniamo nella terra d'Albione, rimaniamo nel Regno Unito con un album riscoperto da poco da sottoscritto, non lo ascoltavo veramente da almeno 20 anni, ve lo giuro. L'album del 1986 di Elvis Costello, troppe volte poco ricordato. L'album si chiamava King of America e conteneva questa Brilliant Mistake, che trovo ancora oggi graziosissima. Elvis Costello.

Brilliant Mistake da questo King of America, album del 1986, quindi festeggia i 40 anni addirittura, sembra davvero ieri quando io lo mandavo nei miei vecchi programmi radiofonici, ed è un album che ho sempre apprezzato moltissimo, tra i migliori secondo me dell'artista inglese. E da Elvis Costello, Brilliant Mistake, a un tributo allo stesso Costello da parte di un suo amico, quasi parente devo dire, Dave Edmunds, have lost culture, ex rock pile, ex tante cose, ma con una carriera brillantissima anche da solista. Questo è uno dei brani più noti dell'era quasi punk di Elvis Costello, quindi del suo primo periodo. Questa è Girls Talk.

Che bella, anche riascoltata, è vero? Dave Edmunds era Girl Talks di Elvis Costello, così abbiamo fatto una doppietta, prima ascoltando lo stesso autore, il signor McManus, e poi invece una cover. E allora, da Girl Talks di Elvis Costello al 2026, una novità molto bella. Il Canada è un paese benedetto, sia dal punto di vista, diciamo, per la natura, sia dal punto di vista musicale. Ha dato i natali a artisti davvero fantastici, tra cui questo nuovo, relativamente nuovo, perché da qualche anno che registra dischi, interprete e autore. Lui si chiama Liam Duncan, il nome d'arte scelto invece è quello di Boy Golden, che non è Gianni Rivera, e il suo nuovo album invece si chiama Best of Our Possible Lives, il meglio delle nostre possibili vite. E allora vi faccio ascoltare questa Surfer, che sembra un Ryan Adams al meglio. È un album davvero che vi presenterò, davvero molto bello, che vi presenterò nel corso delle prossime puntate anche di Tracce, sicuramente. Quindi Boy Golden, questa è Surfers.

Suffer, la voce, la musica di Boy Golden, da questo suo nuovo album davvero molto molto carino, 3614. Dove? A Jackson. Dove? Nello stato dell'Alabama, dove ha registrato un album il signor Jesper Lindell, che viene invece dalla Svezia, quindi è tutto un miscuglio di geografico e non solo geografico. Ma 3614, come molti sapranno, è l'indirizzo appunto degli storici Fame Studios, che sono degli studi di registrazione appunto a Muscle Shoals in Alabama, dove hanno preso forma un sacco di album di musica soul, del rock sudista. Hanno registrato Aretha Franklin, Willie Nelson, i Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, ma tantissimi artisti, e Cher, che dopo ascolteremo. Bene, in questi studi leggendari il signor Jesper Lindell si è recato dalla Svezia, quindi ha attraversato l'oceano per registrare un album molto molto carino, con ottime cover ovviamente relative a Muscle Shoals, una delle quali è questo brano di Dan Penn, che si chiama If Love Was Money, per il signor Jesper Lindell.

Sloth Was Money, questo era un brano di Dan Penn ripreso da Jasper Lindell in questo album registrato ai Muscle Shoals in Alabama, e lo stesso titolo di questo album e lo stesso studio di registrazione era quello occupato nel 1969 da Cher, senza Sonny. A quei tempi sapete che era il duo Sonny and Cher, no, che marito e moglie. Bene, anche Cher andò a visitare quei famosi e leggendari studi registrando delle canzoni bellissime, ovviamente sono tutte cover, lei è un interprete, tra le quali ho scelto di farvi ascoltare questo brano, anche questo di Dan Penn, che si chiama The Right Woman, The Right Man, una delle più belle canzoni di Dan Penn. E sentite un po' come la rende.

3614 Jackson Highway. Questo è l'indirizzo dei Muscle Shoals in Alabama. Se volete andare, recatevi anche voi, come si sono andati Jasper Lindell e Cher in tempi lontani, in questo caso di Cher. 1969, era un brano di Dan Penn che si chiamava The Right Woman, The Right Man, famosissima. E a proposito di Alabama, banale, i Lynn Skinner hanno registrato anche loro i Muscle Shoals. Qua in chiave acustica riprendono Sweet Home.

bella, anche questa chiave in chiave acustica, anche se sicuramente manca il riff, quello noto, ma Sweet Home Alabama era la versione acustica di Lynyrd Skynyrd, e quindi l'Alabama l'abbiamo tributata con i due album registrati ai Muscle Shoals, da Jasper Lindell, poi da Cher e adesso Lynyrd Skynyrd, poi parleremo anche d'altro. Comunque, invece, questa è un'altra cosa molto molto interessante. Don't Fear the Reaper, grande successo dei Blue Oyster Cult del 1976.

tra l'altro un brano anomalo, visto che la tendenza musicale dei Blue Oyster Cult è sempre stata, virava sempre verso il rock, quasi hard rock. Mi sono sempre piaciuti tantissimo, con delle copertine tra l'altro di dischi fantastiche. Questa era da Agents of Fortune 1976 ed era Don't Fear the Reaper. E torniamo ai Masco Shoals, ve ne ho parlato diffusamente prima. Ritorniamo quindi in Alabama con un album anche qua del 1969. Mi piace collocare le date perché vi rendete conto proprio che la buona musica non invecchia, quindi anche se mando cose anche di 60 anni fa, secondo me sono più che mai attuali. È il caso di questo album registrato appunto in Masco Shoals da Boss Kex insieme a Duane Allman, il grande Duane Allman alla chitarra. Questa è Waiting for a Train.

Lo Yodel di Jimmy Rogers, ripreso da Boskex insieme alla slide di Duane Ellman, un grande album appunto del 1969. Ma 2026 invece i The Lines tornano, una delle mie band preferite degli ultimi tempi. Vengono invece da Portland, Oregon, e i The Lines hanno registrato questo nuovo lavoro che si chiama The Setup. Io vi faccio sentire questa Can You Get Me Out of Phoenix?

unicità delle atmosfere dei The Lines, l'abbiamo anche constatate live in quel di Chiari poco tempo fa. Questo è una novità, un nuovo album che si chiama Setup, e vi ho fatto ascoltare questo brano davvero in linea con le cose migliori del gruppo di Portland. Sarah Jane Morris insieme al chitarrista Tony Remy ritorna con un secondo progetto della sorellanza Sisterhood parte 2, ovvero un album interamente dedicato alle cantanti, alle donne più influenti e migliori secondo lei della storia della musica. In questo caso è un album di 11 brani che sono tributi, ma tributi intensi proprio, dedicati per esempio a Sinead O'Connor, a Tracy Chapman, a Amy Winehouse, a Dolly Parton, a Bonnie Raitt, a Joan Armatrading, Trading, a Patti Smith, a Janis Ian, a Etta James, insomma alle grandi cantanti. Io ho scelto di farvi ascoltare quella dedicata a Bonnie Raitt, dove la stessa Sarah Jane Morris dichiara che le canzoni di Bonnie Raitt l'hanno fatta sentire parte di lei stessa, e dice che è un tributo importante perché ogni volta che canta le sue canzoni sembra che parli direttamente con lei. E allora questa è Sweet Mama Raitt, Bonnie Raitt, Sisterhood è l'album.

Sweet Mama Rate è ovviamente Bonnie Raitt, che viene citata più volte nel brano, da Sarah J. Morris, da questo Sisterhood parte seconda, in questo album dedicato, come lo ripeto, all'universo femminile, e è riuscito veramente molto bene. Lei è davvero molto brava, un po' sottovalutata, considerata un po' di una serie minore, in realtà è una ottima, ottima cantante e anche autrice. È uscito in questi giorni invece un album benefico che si chiama Help 2, perché Help 1 era già uscito qualche anno fa ed era un album benefico anche quello. L'album sono stati entrambi, anzi tutti e due gli album, registrati per raccogliere fondi per War Child, che è un'organizzazione che tutela i bambini che sono in zone di guerra, in zone di conflitto. Da questo doppio album appena pubblicato vi faccio ascoltare un nuovo singolo degli Arctic Monkeys, che mancavano dalle scene discografiche dal 2022. Il brano secondo me è molto molto bello, ha sempre questa influenza un po' alla Bowie. Il brano si chiama Opening Night e ve lo regalo immediatamente.

Che dite? Molto molto bello. Opening Night erano gli Arctic Monkeys da questo progetto di War Child che si chiama Help 2. E qualcosa di italiano, è qualcosa di veramente molto bello. L'esordio solista di un artista che si muove sulle scene musicali italiane da molto tempo, Stefano Donato. L'esordio si chiama Canzoni dallo Scaleo, è un album ispirato alla letteratura di John Steinbeck, di Cormac McCartney, di Edward Bunker, intriso di blues, di ballate ruvide e di suoni che in Italia è difficile ascoltare. A me piace veramente moltissimo. Sono storie che raccontano di delusioni amorose, rabbia, carcere, lontananza. Insomma, è un blues che viene da una località che io conosco molto bene, che si chiama Prato Magno in Val d'Arno, bellissima, e lui è, ricordatelo, Stefano Donato. Questo è Il buio dentro me.

Il buio dentro me. Stefano Donato, davvero bravissimo con questo esordio di un album Canzoni dallo Scaleo, un album davvero intenso, blues, molto molto molto vero. E mi piace, una cosa artigianale, ci vuole in Italia così. Purtroppo in questi giorni ci ha lasciato un artista importante che io avevo affrontato fin da ragazzo, da ragazzino direi. Mi ricordo il suo album So Many Roads, che comprai ovviamente non quando uscì, perché uscì nel 1965, lo comprai tempo dopo, ma scoprì questo mondo, quello di John Hammond Jr., figlio del grande John Hammond. L'album era So Many Roads, con tra l'altro la band, che non era ancora la band di Robbie Robertson, si chiamavano ancora Oaks. Vabbè, detto ciò, purtroppo ci ha lasciato e io ve lo faccio ascoltare, lo ricordiamo, con un album del 1976. Questa è Sugar Mama con i Night Hawks, John Hammond Jr.

E salutiamo John Hammond Jr., che da lassù ancora intonerà i suoi blues, le sue meravigliose versioni di brani immortali della musica del diavolo. John Hammond Jr. e Nighthawks, questa era Sugar Mama, e un omaggio appunto all'artista che ci ha recentemente lasciato. Questo invece è un nuovo album, ve l'ho già presentato da qualche tempo, devo dire, ma è talmente, mi piace molto, talmente bello che ve lo ripresento spesso e volentieri. Somebody Try to Sell Me a Bridge, il titolo del lavoro di Van Morrison in compagnia di tanti artisti importanti, tra i quali Buddy Guy, tra i quali Taj Mahal, e tra i quali questo grande chitarrista che è ancora tra di noi, ricordiamolo, con la Paul Butterfield Blues Band e tanti altri album solisti, Elvin Bishop. Il brano è Deep Blue Sea.

Johnny Hooker, interpretato da Van Morrison con la chitarra di Alvin Bishop, da questo suo nuovo album. È un omaggio alla musica che lui ha sempre amato, ormai se ne frega, ha superato gli 80 anni, fa quello che vuole e giustamente omaggia le musiche che gli sono appartenute. Ma ci sono anche dei brani originali scritti da lui e davvero notevoli, all'altezza di questi classici. E da Van Morrison un altro ricordo di un artista che se n'è andato in questi giorni, è sempre un bollettino di guerra ultimamente. Country Joe and the Fish, lo ricordiamo tutti, a Woodstock, un grande artista, attivista, antimilitarista, ha combattuto strenuamente quando c'era la guerra del Vietnam contro la guerra, ha cantato brani epocale, poi Fixing to Die, quella cantata a Ustra, quella ricordate, con un'esibizione davvero davvero potente in chiave acustica. E allora Country Joe and the Fish era il gruppo. Country Joe se n'è andato, Country Joe McDonald. Vi faccio ascoltare però un album di cover, anche qua interpretate magistralmente nel 1971. Questo album si chiamava Stanotte ve le canto, Tonight I'm Singing For You, per voi, e questa è Ring of Fire di Johnny Cash, interpretata da Country Joe McDonald.

Ring of Fire, famoso brano di Johnny Cash, ripreso in questo Tonight I'll Be Singing For You di Country John McDonald, che purtroppo, ripeto, ci ha lasciato in questi giorni. Devo dire che non ha mai inciso album epocali, però è sempre stato attivo e soprattutto sempre stato coerente, un po' un novello Woody Guthrie, coerente con le sue idee e con le sue lotte. Quindi sia lode a Country John McDonald. Nuovo album per Iron and Wine, ovvero Sam Irvin Beam. Un album con un titolo stranissimo, le uova, praticamente il latte di gallina. Questa è Singing Soul. I know that I'm still looking at the only place that ever used to be.

And Stitt, il dente di gallina, non il latte di gallina. Prima ho detto latte di gallina, non so come mi è venuto in mente. Il nuovo album di Aaron and Wine, ovvero di Sam Beam, che lo pone tra le cose migliori mai registrate dall'artista americano. In questo brano in particolare sembra quasi una cosa di Jonathan Wilson, un po' tra Crosby, Stills, Nash e Jonathan Wilson. Molto bello comunque. Il brano era Singing So, ma ve li farò ascoltare anche altri perché ne vale la pena. E allora invece un ricordo ci manca molto. David Bowie, John, I'm Only Dancing.

Sempre un piacere. Qua era il David Bowie in versione glam rock del 1972. Questo era un singolo pubblicato, non pubblicato su album, ma uno dei brani che io preferisco di quel periodo di Bowie. Sapete che lui è uno nessuno 100.000 e ne ha avuti tante di trasformazioni, di nomignoli, eccetera eccetera. Ma da David Bowie invece a un gruppo amato dallo stesso Bowie, ha spesso anche interpretato brani dei Rolling Stones come Let's Spend the Night Together, per esempio. E allora un ricordo, 60 anni dall'uscita di uno dei più begli album degli anni 60 dei Rolling Stones. L'album si chiamava Aftermath, conteneva tra l'altro anche Painted Black o Lady Jane, ma questa è una forza. Under My Thumb, Rolling Stones.

Take it easy, babe, under my thumb, Rolling Stones, ragazzi, 1966, ma sentite, cioè questi brani veramente non invecchiano, sono eterni ed è un piacere ascoltarli. Rolling Stones, 1966, Morrissey invece, 60 anni dopo, 2026, ritorna con un nuovo album che si chiama Makeup is a Lie, il make-up è una bugia, non è un ottimo lavoro, secondo me, sono 12 brani un po' troppo... c'è poca coesione, come dire, c'è un po' di confusione nella produzione di questo lavoro, però qualcosa di buono c'è, Morrissey è sicuramente bravissimo. Questa è You're Right, It's Time, il brano che apre l'album e che è un'invettiva contro praticamente i videoclip e le televisioni in generale. Morrissey, novità, You're Right, It's Time.

Il ritorno di Morrissey con un Make Up Is a Lie. Il make up è una bugia. È un album che, come ripeto, non è completamente riuscito. Secondo me mi aspettavo qualcosa di più, ma ormai così, Morrissey così. Poi dal vivo, ragazzi, andate a guardarlo, perché davvero vederlo, ascoltarlo è ancora una emozione. E da la voce bellissima ancora di Morrissey a un vecchio lavoro di Elton John, Don't Shoot Me, I'm Molly, Piano Player, uscito nel 1972, me lo ricordo, io ero un ragazzino e alle festine si ballavano i lenti con Elton John, con Daniel, si ascoltava Crocodile Rock, tutte e due canzoni comprese in questo lavoro bellissimo, e questa è Blues for My Baby and Me.

uno dei brani, se vogliamo, minori di Elton John, che dimostrano le sue grandissime capacità di compositore e esecutore. Fantastico. Qua poi era l'apice della sua, del suo successo mondiale con Don't Shoot Me Moi, piano player, infatti conquistò le classifiche di tutto il mondo e per una volta la qualità e la quantità andavano a braccetto. Questa era Blues for, un brano che come dire, l'avevo un po' dimenticato, cioè Blues for My Baby and Me. E da Elton John invece a qualcosa di completamente diverso, registrato nel mitico Max Kansas City, a New York City, bisticcio tra New York City e Kansas City. Un brano di Al Green, l'ha già detto David Byrne, sono i Talking Heads dal vivo con questa Take Me to the River.

Talking Heads, che muovevano i primi passi nel 1976 nel Maxi Kansas City di New York, a interpretare questa fantastica versione di Take Me to the River di Al Green, che poi verrà ripresa successivamente anche in tutti i concerti a venire, con allargata, con arrangiamenti diversi. Insomma, Talking Heads sono davvero fantastici, e David Byrne ha da poco frequentato l'Italia con dei concerti meravigliosi, che io non ci sono andato purtroppo, agli Arcimboldi, hanno detto che hanno fatto un concerto davvero unico e fantastico, come tutti i concerti di David Byrne. E allora invece 60 anni fa usciva un capolavoro dei Beatles che si chiamava Revolver, e vi faccio ascoltare un brano da quel fantastico album, da un artista che non c'è più ma che ha lasciato davvero delle canzoni meravigliose. Lui era un cantautore americano, si chiamava Neil Casal, e in questo caso interpreta la meravigliosa I'm Only Sleeping dei Beatles, John Lennon.

I'm Only Sleeping reinterpretata nel vero senso della parola, è così che si fa le cover, si cambia qualcosa, da Neil Casal nel 2006, quindi 20 anni fa, ma 60 anni fa, ripeto, usciva Revolver. E a proposito di ricordi, Paul McCartney invece in questi giorni, ne parlano tutti, ha fatto uscire un film su di lui che si chiama Man on the Run, ovviamente gioco di parole con il disco Band on the Run. Io l'ho visto, un film documentario davvero molto sincero, molto bello e a tratti commovente, soprattutto nei ricordi di Sean Lennon, del figlio di John, quando parla dei rapporti del padre con Paul. E, ve lo consiglio, un film bellissimo. Invece la colonna sonora qualche riserva ce l'ho, perché mi sembra un po' da raschiamento barile con la scelta dei brani, ma riascoltare pezzi come questo ne vale la pena. L'album era Ram, secondo me il più bell'album di Paul McCartney del 1971, Too Many People.

siamo arrivati alla fine della puntata odierna di Tracce. È stato con voi Ugo Buizza e sono molto contento di essere stato con voi e di aver condiviso le mie musiche. Vi lascio con una versione di Imagine di John Lennon, è automatico dopo il ricordo che ho fatto di Paul McCartney del film Man on the Run, che cita più volte Lennon. Vi lascio con Imagine rifatta da Ken Moe. E sulle note di questo eterno brano vi abbraccio tutte e tutti. Ciao, alla prossima, grazie.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classic.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio. Go party.
2: Of real disco.

Disco Party. Back in the groove.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ci siamo, arriviamo anche oggi puntualissimi in questa trasmissione, amici, martedì come promesso. Rieccoci, Maurizio Rossi con voi, Radio Web, il nostro magazine di tecnologia quotidiano. Si parla di tante novità e anche, devo dire, ci sono molte cose quest'oggi da segnalare, anche perché stanno cambiando, diciamo, un po' sul piano legislativo. L'intelligenza artificiale, si stanno introducendo anche delle modifiche, dei decreti molto importanti, quindi ce ne occuperemo. State con noi.

Entriamo subito nei nostri argomenti, amici, e andiamo in California quest'oggi, anche perché l'intelligenza artificiale comincia a far paura. Commentando un post delirante di Donald Trump, il governatore della California Gavin Newsom avrebbe annunciato la firma di un ordine esecutivo che accelera l'implementazione di nuove forme di supervisione da parte di terzi sui rischi per la sicurezza e l'incolumità legati ai sistemi di intelligenza artificiale, come suggerito da Dario Amodei, Sam Altman e Satya Nadella. Viene inoltre proposto anche lo sviluppo di un cosiddetto kill switch per disattivare i modelli in caso di pericolo, perché potrebbe esserci in futuro, come abbiamo visto, questa intelligenza artificiale che sfugge dalle sandbox per mezzo degli agenti. Il governatore della California ha già firmato quindi la legge che stabilisce un quadro, diciamo così, di riferimento, in questo caso per organizzazioni indipendenti in grado di poter valutare i sistemi di intelligenza artificiale sotto il profilo della sicurezza e del rischio, ed una legge che istituisce un registro statale per i revisori dell'intelligenza artificiale incaricati di valutare la conformità dei sistemi alla normativa dello Stato, definendo standard di indipendenza, quindi trasparenza e integrità per queste figure. Beh, considerati, come vi dicevo, i recenti incidenti, il suggerimento di rallentare lo sviluppo da parte di alcune aziende e l'inerzia del governo federale, il governatore ha firmato quindi l'ordine esecutivo per chiedere al Government Operation Agency di accelerare l'implementazione di queste leggi e creare un gruppo di esperti di fama mondiale che entro 2 mesi dovranno fornire quindi delle proposte per poter migliorare le normative in materia di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Attenzione, che la situazione potrebbe scapparci, come si dice, potrebbe scapparci di mano.

noi vogliamo ancora continuare in questa puntata di Radio Web. Si parla di Amazon perché avrebbe di fatto bloccato un agente di Meta, annunciato questo all'inizio del mese, esattamente Muse, che non può più effettuare degli acquisti sulla piattaforma di e-commerce in quanto sarebbe una violazione dei termini d'uso del servizio. Si tratta dello stesso ban imposto per Plexity, che secondo la sentenza di appello non è responsabile dell'uso di Comet. Nel comunicato di Meta che annuncia Muse ci sono degli esempi di utilizzo, uno di essi che mostra all'agente l'intelligenza artificiale durante l'acquisto di un passeggino. Muse che elenca una serie di opzioni e dopo la scelta dell'utente aggiunge il passeggino al carrello della spesa online, come diciamo così potremmo fare anche noi magari. L'app Muse per iOS è diventata la più popolare negli Stati Uniti, superando di fatto ChatGPT. Ecco, ci sono anche per la versione di Android e Mac. Usando Muse per gli acquisti su Amazon, alcuni utenti hanno visto il messaggio: l'accesso continuato da parte di un agente di intelligenza artificiale non autorizzato viola le condizioni di uso accettate dai nostri clienti. Sembra quindi un avviso minaccioso che potrebbe eventualmente portare anche al ban dell'account. Un portavoce di Amazon ha dichiarato: riteniamo piuttosto evidente che le applicazioni di terze parti, le quali si propongono di effettuare acquisti per conto dei clienti presso altre aziende, debbano operare in modo trasparente e rispettare le decisioni dei fornitori dei servizi. Quindi l'azienda afferma che Meta non ha comunicato l'uso di Muse. Inoltre l'agente di intelligenza artificiale non si identifica quando accede agli account, alla cronologia degli ordini e alle credenziali. Questo rappresenta un grave problema di sicurezza. Meta quindi ha specificato che Muse chiede conferma prima di effettuare un acquisto e non può vedere password o metodi di pagamento. Ma sarà proprio così. Comunque è inquietante veramente delegare, diciamo così, ad un agente la nostra spesa, perché poi chissà, magari se lo vediamo così presentarci un conto di svariare.

grande musica quest'oggi ad accompagnarci all'interno di questa playlist. Noi adesso, amici, continuiamo perché l'ennesima di Trump, sì, che conferma che non ha nessuna intenzione di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale tramite l'intervento legislativo, perché il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la prossima creazione addirittura di una AI Force per fare l'esatto contrario. Ha inoltre ribadito che non c'è nessun pericolo per l'umanità e che il nome Intelligence Artificial non è corretto e quindi dice si deve cambiare. Diversi CEO di aziende, tra cui Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Satya Nadella della Microsoft, hanno suggerito di rallentare lo sviluppo dei modelli finché non verranno risolti i problemi di sicurezza, ed in particolare, insomma, il cosiddetto disallineamento, cioè quando un modello o un agente segue delle azioni diverse da quelle fornite e autorizzate. Donald Trump quindi ha dichiarato anche che un eventuale intervento legislativo sarebbe come fare un regalo alla Cina, che invece, potremmo dire, su questo argomento sta veramente correndo già a tre velocità. Beh, forse in questo caso una volta tanto ha ragione.

Ebbene sì amici, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, siamo in vena quest'oggi di segnalare dei prodotti nuovi e c'è Apple già pronta. Insomma, non vuole rimanere indietro e anche lei vuole lanciare il suo display. Si chiama Home Hub, nome ipotetico, attenzione perché stanno circolando delle indiscrezioni sul primo smart display. Secondo Mark Gurman, lui che è il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato sui prodotti della mela morsicata, dice che sarà annunciato entro il mese di ottobre. L'azienda di Cupertino entrerà quindi nel mercato attualmente dominato da Amazon con i suoi Echo Show. Ovviamente ci sarà a bordo Siri, la nuova versione dell'assistente digitale disponibile con i recenti iPhone. E proprio, se ben ricordate, all'inizio di settembre John Ternos aveva già descritto un hub per l'intelligenza artificiale con delle caratteristiche hardware e software avanzate. Sembrava quindi che il lancio di questo dispositivo fosse imminente, però attenzione perché il CEO di Apple si riferiva al nuovo iPhone. In realtà già sotto sotto questo progetto era bel che pronto, diciamo, e vedrà la luce, come vi dicevo, già nel mese di ottobre. Quindi ecco, staremo a vedere questo display, ma dovrebbe essere anche abbastanza carino. Non prendetelo, come dicevo, subito alla lettera, perché non si chiamerà probabilmente Home Hub, avrà un nome tutto suo, un nome specifico.

0: c'è da dire che anche oggi il tempo a disposizione, amici, è letteralmente volato in questa trasmissione. Siamo giunti al termine con Radio Web. Era tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora grazie per averci seguito. Noi ritorneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora. State con noi. Studio Radio.
1: Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.
2: Take a walk on the wild side.